0: la collaborazione di Ariete con Angelina Mango. Che bella vita, che bella vita quando ti fanno i regali brutti. Per esempio, mi fa ridere perché questa ascoltatrice ha detto che ha ricevuto un portachiavi con la sua faccia sopra.
1: Bellissimo.
0: Non sa ancora perché.
1: Bello, ma secondo me sono i regali stupidi sono i regali più belli alla fine, quelli che apprezzate di più. Ne parlavo un po' di tempo fa in diretta, quando ai compleanni magari fanno il regalone, no, con la colletta, con gli amici, i parenti, e poi con la rimanenza vengono fuori magari delle sciocchezze, no?
0: Sì.
1: Sono le cose più simpatiche, quelle che ti rimangono di più a mente.
0: Ci sta, poi c'è anche quel team di amici che ti regalano cose che tu non, in realtà non collezioni, non ami particolarmente, come Lucia che dice: a me hanno regalato una candela profumata, io non ho neanche una a casa.
1: Beh, le candele profumate mi hanno sempre dato un po' fastidio, devo dire la verità.
0: A me piacciono molto invece. Però insomma, al mio compleanno ricevere una candela profumata, bruttino. Senti,
1: il regalo è intanto un pensiero.
0: Vabbè, però insomma, sprecatevi un po' di più.
1: Mamma
0: un pochino.

0: E madame, e mamma non mama, qui su Pelle Monella, quasi allo scadere ormai della nostra terza mezz'ora insieme, si parla un po' di regali.
1: Esatto, di regali brutti che avete ricevuto, comunque in generale che non c'entravano niente con voi. Con tanto di foto ci scrive Silvia e dice: a me hanno regalato un set di smalti, tips, lime, eccetera eccetera, ma che me ne faccio? E soprattutto si vedeva che era preso dai negozi tipo tutto a un euro.
0: Ho capito, però non è che dovete giustificare il prezzo del regalo che vi hanno fatto.
1: Vabbè, ma qua guarda le unghie di questa ragazza. Aveva senso fare questo regalo?
0: Ah, perché non è tipica. Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Radio Bella e Monella. Per Italian People.
3: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore. Solo un poco di zucchero
7: la pila. Antonello Cerri suona. Ti ritagliamo.

0: pillola, altre tre canzoni a questo giro. È toccato ad Antonello Cerri, avete sentito la pillola firmata Italiamo.
1: Abbiamo ascoltato Loredana Bertè con Pazza, poi c'era anche Salmo con Diavolo in me e all'inizio Rose Villain impegnata a fare la mammina con Click Boom.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare, si ritorna in diretta le 13.35. Stiamo un po' parlando del mondo dei regali.
1: Esatto, Cash ha ricevuto da una signora che era sotto palco la sua dentiera e quindi ho pensato di chiedervi, abbiamo pensato di chiedervi, ma quali sono quegli regali molto strani, brutti, insulsi che avete ricevuto? Alla risposta, insomma, alla domanda che tu avevi fatto, ma perché state sempre a sindacare sul prezzo, dicono, questo mi è stato fatto dal mio ex marito quando ancora non era ex. Posso rimanerci un po' di caca?
0: No, no, mi sono perso.
1: Quello dello smalto.
0: Ok.
1: La ragazza dello smalto ha ricevuto appunto questo kit sapendo benissimo che non era tipa da unghie. È stato suo ex marito a regalarle
0: quindi una persona
1: kit.
0: Molto vicina.
1: Certo, cioè le persone vicine che vi regalano cose che non utilizzate, per me non hanno veramente capito chi siete.
3: Vabbè, magari voleva farla cambiare un po' stile.
1: Non si fa.
3: Non si fa.
1: No.
3: Non si deve permettere.
2: No. Radio Bella e Bonella.
4: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti

0: Comic Con, partire da te. Si parla di regali al 393-736-6170. Adesso senza esagerare, quindi non dire macchine, case, cose super costose. Ma la Dallan nel 2026, qual è il regalo più bello che si potrebbero fare?
1: Un concerto.
0: Un concerto? Mm-hmm. Abbiamo già fatto però il concerto.
1: Vabbè, io andrei sempre a vedere qualcuno. Cioè, allora, mi avete regalato il biglietto per andare a vedere Elisa. È stato bellissimo. Mm-hmm. Cioè, io veramente sono cresciuta con la sua musica, quindi ripercorrere tutti quegli anni è stato veramente molto emozionante.
0: Quindi adesso toccherebbe ad Ernia, il prossimo.
1: È passata.
0: È passata la tua.
1: Vorrei Brescia adesso.
0: Brescia. Beh, dai, Brescia l'hai sempre amato.
1: Poi vorrei concertoni grossi, tipo Lady Gaga.
0: Beh, tanta roba. Quanto costa un biglietto per una pop star del genere?
1: Tantino, 200 almeno.
0: Va bene, ammiratori della Dallan, sapete cosa regalare. Radio Bella e Monella.

0: quanto sei bella e gentile.
1: Bellissima, veramente. Alla Fashion Week era molto, molto particolare. Ma lei mi ricorda Frida, no? Questo monociglio, questa bellezza ispanica. Capello scuro, pelle chiara, gentile, con Eco, che eravamo veramente fissati con questa canzone.
2: Sì, ti ricordi? Ci piaceva tanto.
1: Sempre. Stiamo parlando di regali. C'è qualcuno che ha scritto: ciao, io ero una grande amante di un profumo di marca.
2: Ok.
1: La sigla D&G, diciamo così. Esatto. E il mio ex fidanzato mi ha regalato quello tarocco del mercato.
2: No,
1: dolce
2: si fa.
1: E babbana.
2: Come Harry Potter.
1: Esatto,
2: bello.
1: Dolce babbana, ovviamente.
2: Però che una volta andava molto di più. Cioè, io mi ricordo che quando ero piccolo era una marca tanto presente.
1: Beh, devi avere la t-shirt di Eggy.
2: Sì, la t-shirt ce l'avevo.
1: Con allora, i loghi erano super gettonati.
2: Dovevi avere i loghi giganti.
3: Radio Bella e Monella.

0: Red e Viola, è un brano del 2022 che tanti non ricordano in realtà.
1: Lo ricordiamo noi perché siamo la radio tutta da cantare e da ricordare, ecco, anche così. Abbiamo parlato di regali, regali brutti, regali insomma che non avevano senso, ci sono altri messaggi ma non abbiamo più tempo.
0: Noi finisce solo la seconda ora, si va avanti fino alle ore 15 perché il post lunch time non finisce mai.
1: Sempre qui su Bella e Monella.
2: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.
3: Volano le libellule

0: piangere. Mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Bella e Monella.

0: scaricato la nuova app di Belle Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Belle e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
5: Tanto altro da scoprire.
4: Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutto.

0: ieri ho visto una persona che ci ascolta. Mi ha fatto ridere perché mi ha raccontato che lui stava parlando con questa persona del fatto di Cristiano Ronaldo, no? Quindi stavano discutendo appunto che lui era andato via dal ritiro, sì, eccetera eccetera. È entrato in macchina, ci stava ascoltando e noi stavamo parlando di quello.
1: È stato un caso incredibile, incredibile. Ci piace ogni tanto parlare di sport, di parlare insomma di vicissitudini che succedono. Appunto questa di Cristiano Ronaldo è rimasta impressa.
0: Adesso facciamo delle domande alla Dallan di sport. Vabbè. Vediamo come risponde.
1: Aiuto.
0: Chi è? Qual è il club che ha vinto più Champions League in Italia?
1: Il Milan.
0: Brava, un punto. Quanti campionati del mondo ha vinto Michael Schumacher?
1: Non lo so.
0: Secondo te?
1: Boh, tre.
0: Tre? No, risposta sbagliata, quindi cinque. Zero punti. No, basta.
1: Ah, mi dà, ok. Ma dimmi la risposta.
0: Chi ha vinto più mondiali di Formula 1 tra Michael Schumacher e Lewis Hamilton?
1: Beh, Schumacher.
0: No.
1: Da più,
0: sei, a meno, sei a meno uno.
1: Ok.
0: Chi ha vinto più scudetti in Italia?
1: La Juventus.
0: La Juventus. Brava, sei tornata di nuovo a zero.
1: A zero, ok.
0: Chi aveva vinto? No, questa potrei rischiare di fare una gaffa.
1: Ok.
0: Vabbè, abbiamo finito il tempo, basta.
1: Va bene.
0: Zero punti.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: penultima mezz'ora e sono le 13, le 14 e 13 minuti ed è arrivato il momento di nuovo di cantare insieme con la canzone che fa.
1: Esatto, per tutti quelli che non conoscessero questo format ve lo spieghiamo: dovete mandare un messaggio vocale al 393 7366 170 cantando la vostra canzone italiana preferita che volete sentire tra poco in onda.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, Margherita. La

0: non sono mai riuscita a farmele piacere. Vabbè, Elisa, Zippo, la prima volta ho visto la foto di Zippo, ho detto che figo, a me piacciono i calvi, quindi vabbè, però lui è occupato, io anche, quindi lo guardo solo sulle storie, su Instagram, lo seguo così. Vabbè, ciao, buona giornata.
1: Ragazzi, io utilizzo la classica sensazione a pelle. Quando mi presentano uno, da primo acchito come lo vedo, lo peso immediatamente, su 10 volte sbaglierò una. Se uno lo vedo all'inizio e mi comincia già a stare sulle palle, basta, ed è la verità, cioè non sbaglio quasi mai. La prima sensazione è quella la più importante e se uno si manifesta in quel modo, basta.
2: Radio Bella e Monella.

0: sondando un po' i vari messaggi dei nostri ascoltatori, cercando di ricordare anche quelli che sono arrivati venerdì, che tanti guardino le mani, la stretta di mano.
1: Sì,
0: se è una stretta di mano bella decisa, allora è una persona che ti dà sicurezza. Se è un po' floscia, dici
1: E il fatto che ti guardino negli occhi, anche se io avevo messo questa cosa qua, soprattutto nelle questioni di lavoro, è una delle prime cose che impari, no? Quando fai, mi raccomando, ad un appuntamento la stretta di mano bella vigorosa e guardare negli occhi l'interlocutore, per cui alle volte anche una persona che si presenta così bene, fra virgolette, potrebbe nascondere delle insidie dietro.
0: Tanti hanno detto anche il saluto, perché il saluto è d'obbligo ma non è scontato.
1: Cioè, il buongiorno?
0: Il buongiorno.
1: Ah, buongiorno un ca! Ci
0: sì,
1: sta!
0: Beh, non esordite così al primo colloquio.
1: Cioè, uno ti dice buongiorno e tu buongiorno un ca! È perfetto, oserei dire, per essere licenziati immediatamente.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Io devo chiedertelo, devo assolutamente farti questa domanda. Il tuo segno zodiacale, quello dei pesci, era in cima alla classifica dei segni del weekend.
1: Sì, spero che agli altri pesci sia andata meglio, perché io tra lavori miei, lavori della persona che vive al mio fianco, beh, insomma, è tanto se ci siamo trovati per cena.
0: Che vita triste, che vita triste, che vita amara. Ma in questo lunedì la vita sorriderà a qualcuno?
1: E direi di sì.
0: A chi di bello?
1: E guarda caso è il segno del cancro.
0: Voilà. Vi aspettiamo poi verso le 7.50 circa, 7.45, 7.50 per tutti i segni zodiacali con relativi voti per la giornata.
1: E siateci anche lì.
2: Radio Bella e Monella.

0: Travel and Leisure, la prestigiosa rivista americana Travel and Leisure ha stilato la classifica delle città più belle d'Europa.
1: E ragazzi, al primo posto ci siamo noi, c'è o Firenze. Meglio, c'è Firenze.
0: Porta un bacio a Firenze.
1: Ma che bello.
0: Beh, Firenze è una città meravigliosa, anche se secondo me, come molte città bellissime nel mondo, soffre questa cosa dell'overtourism, no?
1: Sì.
0: Del fatto che ci siano troppi turisti concentrati negli stessi periodi, è un po' rovina quel clima meraviglioso che potrebbe avere. Un po' la stessa cosa che soffre Venezia o Roma, forse.
1: Sì, tantissime città in
0: Ma
1: Roma.
0: Anche tantissime altre città europee, quelle più belle. C'è a Barcellona, c'è questo problema. Va anche Atene, che io conosco bene.
1: Anche Parigi, probabilmente.
0: Anche Parigi,
1: no?
0: Ce l'ha questo problema. Però essendo una città molto più grande, ad esempio Firenze è molto più piccola di Parigi, no?
1: Sì.
0: Per cui lo percepisci di più il problema. Ma comunque resta la città più bella d'Europa.
1: Sì, ci siamo chiesti quali sono, a parte quelle della nostra regione d'appartenenza o della vostra regione d'appartenenza, le città più belle italiane.
0: Oh, ne sono,
1: uscite tantissime.
0: Bellissime. Allora, molto sud.
1: Sì.
0: Hai notato? Molto sud. Puglia, Sicilia, Sardegna, Molise, Umbria e moltissima Toscana, ovviamente.
1: Poi, fuori dalla classifica, abbiamo detto Venezia,
0: vabbè.
1: Venezia è città unica.
0: Venezia è fuori classifica.
1: Anche se non era all'interno della top ten di questa classifica americana.
0: Forse per questa ragione qua, sai, per il fatto che c'è troppa gente tutta insieme. Chi lo sa.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: finisce qua l'anteprima di Buongiorno Unca.
1: Ma c'è tutta una nuova puntata, quindi un sacco di carne da mettere al fuoco. La canzone sotto la doccia, siete pronti a cantare?
0: Sì, secondo me sì. Non ho ancora scelto la canzone, sono indeciso fra due canzoni.
1: Sì.
0: Fra tre canzoni, a dir la verità. Vediamo cosa faremo cantare oggi.
1: Sorteggia.
0: Può essere, o chiedo agli ascoltatori. Potremmo fare tutte le mattine un sondaggio sulla canzone sotto la doccia da cantare.
1: Potrebbe essere.
0: Potremmo fare un sondaggio online.
1: Sì.
0: Sui socials.
1: Sì, dai, diventa prima social anche tu.
0: Ma io sono social.
1: Ma insomma.
0: Ultimamente un po' meno, però ma recupererò. Ridiventerò un influencer.
1: Tra pochissimo, Buongiorno Unca.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, dare il coro magico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: le 5:57.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: Te chi parla e chi vuole essere ascoltato.
6: C'è chi sente una voce alla radio
5: e c'è chi pensa: potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy, dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita, non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
10: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delex.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Maglie e body Te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Secondo voi uno sbadiglio collettivo può portarci ad essere un po' meno assonnati stamattina? Potremmo fare questo esperimento? Non lo so.

torniamo alle care vecchie abitudini. Lunedì ci sta perfettamente, non c'è nessuno dall'altra parte. Siete vivi, ci siete. Perché se ci siete ben venga, se non ci siete fate in maniera, sa, telefonate ai vostri amici, dite loro: ah, oh, guarda che c'è, buongiorno, che andiamoci da fermo, muovemo te. 6 e 5 del mattino del 5 ottobre del 2026. Questa è Bella e Monella, io sono Paolo Zippo, questa è Buongiorno un Ca', ovvero la nostra mattinata. Detto questo, cosa che molti magari già sapevano, però è utile ripeterla, perché la mattina stiamo in quella situazione un po' ambigua, un po' così, un po' strana. Stamattina ho percepito molta gente assonnata per la strada. C'era un signore che, completamente vestito di nero, camminava con la sua bicicletta invece che sul lato destro della strada, esattamente in mezzo, non in mezzo alla carreggiata, insomma, no, proprio in mezzo alla strada, sai, sulla riga di mezzeria, quella di sinistra, ecco. Per cui ho detto: ok, c'è un po' di rincoglionimento stamattina. Da questo partiamo per un'altra puntata di Buongiorno un Ca'. Buongiorno, sono

dico subito il numero per raggiungere Bella e Monella: è 393-7366-170. Quelli che sono degli aficionados della nostra trasmissione sanno che soprattutto in questa prima parte, ma no, a dire la verità in tutta la trasmissione, però soprattutto in questa prima parte io ho bisogno del vostro aiuto, perché se poi siete svegli tutti, se poi ho anche manforte da parte di Elisa che ritornerà come sempre alle 7, dalle 6 sono solo e abbandonato, e quindi se non ci siete voi, cosa me ne sto a fare io qua? Allora, c'è una teoria abbastanza frequente, secondo me, abbastanza conosciuta e abbastanza giusta, anche secondo un punto di vista, che per godersi la domenica bisognerebbe fare una cosa semplicissima: non avere fretta, niente sveglia, niente programmi precisi, niente alle 9 devo essere lì, alle 11 devo fare questo, alle 13 pranzo, alle 15 dobbiamo andare. Ti svegli quando ti svegli, fai colazione con calma, magari senza guardare il telefono, non ti frega niente dei tuoi socials, oppure dei messaggi, delle notifiche, delle altre cose, poi esci, magari leggi, fai una passeggiata, guardi un film, fai un pisolino, magari, che ne so, se c'hai tempo fai pure l'amore, ecco, che non è male. Insomma, la domenica dovrebbe essere l'unico giorno della settimana in cui non abbiamo necessariamente non dobbiamo sapere cosa fare tra mezz'ora. E allora questo lunedì facciamo una cosa molto semplice, perché ci sono due scuole di pensiero: quelli che ieri mattina hanno pensato finalmente non devo mettere la sveglia, che bello, faccio all'amore, sì, adesso non esageriamo per favore, andiamo con calma, cioè magari un insomma niente, e l'altra scuola di pensiero, che è quella che alle 7:02 erano in piedi a pulire casa, fare la spesa, portare fuori il cane, sistemare il garage, organizzare la settimana. Ci sono quelli che hanno passato la domenica in pigiama fino a mezzogiorno dopo aver fatto l'amore, e quelli che alle 8 erano già vestiti e pronti per partire. E allora la domanda è: da che parte siete stati ieri voi? Come è stata la vostra domenica? Scuola di pensiero: me ne sbatto di tutto e faccio le cose super relax. O quelli che ieri hanno sistemato tutto il garage e stamattina sono più stanchi di prima? La domanda è molto semplice, alla quale dovete rispondere voi, ovviamente. 393-7366-170. Comincia, buongiorno. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: che meraviglia d'inizio questa canzone dei Pinguini, a me piace tantissimo. No, scusate, ogni tanto mi lascio andare a queste dichiarazioni ufficiali, ci sono delle canzoni di cui uno è innamorato e non sa neanche perché. Ma torniamo a palla, come si suol dire, a questa domanda che ho fatto stamattina, cioè molto semplice sostanzialmente, come è stata la vostra domenica, insomma, come se siete stati quelli che hanno oziato assolutamente come bisognerebbe fare. Io sono dell'idea e del parere che la domenica dovrebbe essere quella giornata in cui veramente non fai nulla, cioè nulla di programmato, quantomeno, almeno decidi di fare le cose con calma, te la prendi proprio in super relax, cioè parti proprio lento, oppure sei di quelli che invece la domenica approfittano per sistemare la casa, pulire il giardino, tagliare l'erba, dar da mangiare, no, beh, gli animali bisogna dar da mangiare sempre, lavare le finestre di casa, cioè quelle cose che non riesci a fare durante la settimana perché magari sei impegnato e lavori troppo.
1: Buongiorno Buongiorno. Io terza categoria, quella che si è svegliata con la sveglia che suonava a palle.
0: Aia.
1: Tirato quattro porconi, bevuto il caffè e partita per girare mezza regione perché il figlio

0: Lorenzo Giovanotti con Occhio e Cuore, stiamo parlando delle frasi iconiche nel bene e nel male dei nostri professori, professori che avete amato o odiato e che vi hanno reso la vita scolastica difficile. Erika da Fratte scrive: buongiorno ragazze, la frase maggiormente ricorrente durante il mio periodo al liceo classico era quella detta dal mio professore di matematica: non capisco il motivo per il quale si debbano accettare al liceo anche i figli degli operai. Beh, frase un po' infelice.
1: È abbastanza.
0: Questa frase invece di turbarmi ha fortificato il mio carattere, tant'è che ero la più brava della classe in matematica, pur venendo da un ceto sociale molto umile. Successivamente, quando mi sono laureata in ingegneria delle costruzioni, dopo aver sostenuto 5 esami di matematica, sono andata a trovare il professore per mostrargli la mia laurea con lode. Lui mi ha risposto: sapevo che ce l'avresti fatta.
1: Vabbè, grazie. Grazie, un po' troppo tardi. Allora, qual è quella frase di un vostro insegnante che vi è rimasta nel bene o nel male in memoria, e qual è la canzone che volete ascoltare stamattina?
0: Esattamente, avete ben 6 minuti, quasi 7 di tempo per mandare il vostro messaggio audio al 393 736 170, cantando un pezzettino della canzone, mi raccomando, italiana, di un artista che non è passato recentemente, e quindi potete,
1: e che sia bella anche, possiamo dire tutto.
0: Bella sprinta, che è un lunedì
1: dai,
0: un po' uggioso,
1: che ci abbiamo bisogno.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 736 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Elisa Dai e Monica Morgan con voi.
1: Parliamo di frasi iconiche dei professori, quelle che ricordate. Il mio professore di scienze mi guardava e mi diceva: Marco, fuori dalle scatole. Praticamente traduco perché poi
0: no, ragazzi, ma noi non vogliamo sapere come vi insultavano, vogliamo sapere se vi è rimasta una frase, un insegnamento, un modo di dire. Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti, lo stavamo dicendo prima, quindi salutiamo tutti gli insegnanti all'ascolto.
1: Ma certo, assolutamente.
0: E anche andiamo... quelli in pensione. Ciao Loredana!
1: Ma non ci sta ascoltando.
0: Perché cosa sta facendo la ragazza?
1: Starà pulendo.
0: Le cose che si fanno, ragazzi, quando vai in pensione i primi due mesi.
1: Sì.
0: Sentiamo la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao ragazze, vorrei sentire la canzone che fa. Ma dimmi ma, ti porto a ballare ma... Ciao!

0: Buongiorno.
1: Giornata mondiale degli insegnanti, e quindi vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 qualche frase iconica che ricordate di un docente qualsiasi.
2: Anche della maestra di scuola, ragazzi.
1: Oh, sì.
2: Ce n'è qualcuno che si ricorda qualcosa?
3: Salvati questo numero 393-7366-170. È il numero di Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, tre confezioni da 125 grammi l'una a €1,98. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a €5,49. Lidl, vale davvero!

0: Bollettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
5: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
6: È possibile.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
10: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
13: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
14: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Il tetto tiene ancora?
17: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Non perdete tempo, per favore.
20: Solo un po'. Zucchero la fila va giù.
21: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Ciccio Bello, superstar, la pillola di Italiamo di oggi è andato a recuperare per noi un sacco di canzoni meravigliose, tutte quante da cantare. Noi come al solito ne abbiamo approfittato, perché quella è la funzione, capito, della pillola di Italiamo. Cantale tutte una via l'altra, cia così velocissimo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Chissà Antonello Cerri com'era a scuola.
0: Non lo so, perché tra l'altro è in classe col mio fidanzato, sai?
2: Ah sì?
0: Sì. Possiamo chiedere e saperlo velocemente anche.
2: Informazioni. Allora, stiamo parlando di frasi iconiche, frasi che ricordate dei vostri professori, che riguardavano voi oppure che riguardavano la classe in generale, eh? Quindi spaziamo.
3: Ciao ragazze, Moreno. Il mio professore di tecnica delle scuole medie mi diceva, ecco, ovviamente mi chiamava per cognome, e mi diceva: braccia tolte l'agricoltura.
0: Eccola là.
3: Ciao ragazzi, da Moreno.
0: Ognuno si ricorda questa roba qui, vero? E voi?
4: 393 73 66 170 è il numero.

0: 1997 tra palco e realtà. Allora, si parla di insegnanti oggi nella giornata mondiale dell'insegnante. Quello che vi ha lasciato una frase, un ricordo, qualcosa. Io avevo la mia prof, la professoressa, faccio anche il nome, la professoressa, sì, Rosini, meravigliosa, che lei ci diceva sempre, a parte che era una grande insegnante, lei ci ha fatto latino, bravissima, e ci diceva sempre: ragazzi, imparate a sciare, perché dovete vedere quanto è bello andare in cima alla montagna con la neve, la pace, tutto il resto. L'ho capito 40 anni dopo, però aveva ragione lei. E la saluto. Un altro professore invece, che per cui non avevo tanta simpatia, che però ci diceva sempre, siccome eravamo tutte ragazze al magistrale, sì, diceva: allora, quando dovete trovare un fidanzato, gli dovete chiedere di raccontarvi un film.
1: Ah, sì.
0: Ok, se il film che ha visto la sera prima in TV, eccetera. Se sa raccontarvi un film che ha senso, ci uscite.
1: Altrimenti
0: se non è
1: no.
0: in grado di, no.
1: Questo è un bellissimo
0: faceva
1: consiglio,
0: il test,
1: ragazzi.
0: Capito?
1: Sì. Bel consiglio, mi piace.
0: Sì, non so se funziona nella vita reale.
1: Però vuol dire che una conversazione la sa tenere, per lo
0: esatto, modo. Uno che sappia spiegare delle cose, che capisca delle cose. Lui diceva così, poi non so se tutte le amiche in classe con me l'hanno fatto oppure no, sto fatto.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: questa oretta insieme si parla della giornata mondiale degli insegnanti. Oggi vi abbiamo chiesto qual è la frase che vi ricordate, magari un'uscita, no? Magari un episodio legato a un vostro insegnante che ricordate con affetto.
1: Sono arrivati diversi messaggi, non riusciamo a metterli tutti, ma leggiamo dai questo. Io ricordo una bellissima frase del prof di italiano che a un mio amico e compagno di classe, per non mandarlo palesemente a quel paese, gli disse: Massimo, ti dedico un complemento di moto al luogo.
0: Questa è bellissima, cioè questa ce la teniamo, ve la regaliamo ragazzi, usatela quando volete mandare a quel paese qualcuno. Potete usare: ti dedico un complemento di moto a luogo.
1: E anche
0: vai.
1: Il piantino da fare.
0: Esatto.
1: Sì, bella.
0: La terremo anche noi, grazie per il suggerimento. Ciao Elia, domani.
1: Ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.

0: bella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 10 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno, Venezia ha salutato ieri con un corteo acqueo il ritorno in laguna della nave scuola militare Amerigo Vespucci di rientro dalla campagna in Nord America. C'erano decine di imbarcazioni tra remiere, circoli velici, barche a vela, al terzo e mezzi da lavoro che si sono radunate a Punta della Dogana e hanno raggiunto Riva San Biasio, dove hanno reso omaggio al veliero.
6: Da mercoledì 7 ottobre i cantieri della nuova stazione ferroviaria di Mestre comporteranno alcune modifiche alla viabilità con senso unico lungo via Trento in direzione Gazzera Asseggiano. Le variazioni interessano anche le corse dei bus a CTV, in particolare le linee 10 e 53 con la sospensione delle fermate Trento Gazzera Alta, Trento Podgora e Trento Fagarei in direzione stazione ferroviaria.
5: Bio System Lab è il primo brevetto al mondo di pelle umana vascolarizzata stampata in 3D da parte di una startup di Treviso. Si è aggiudicata l'11ª edizione del premio Digit On, proclamata sul palco di Piazza Castello a Bisceglie nell'evento di chiusura della maratona digitale dedicata all'innovazione e alle start-up.
0: Gli eventi.
5: Si è chiusa in Arsenale a Venezia la quarta edizione del Salone dell'Arto Artigianato Italiano. Nei 4 giorni di apertura ci sono stati più di 15.000 visitatori con 163 artigiani provenienti da tutte le regioni d'Italia.
6: Per il momento è tutto.

0: Digitale.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica.
3: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo.
5: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
3: Chiama l'810-1010 o

0: stop.
1: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
2: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Bella e Monella, tutta da cantare. Ti ho chiamato.

0: Madame insieme in Amica 10 e 6 minuti, Radio Belle Monella tutta da cantare, Monica Morgan con voi nello spazio, la nostra mattinata insieme. Tra poco un'occhiata alla notizia della mattina, cioè qual è quella notizia uscita dalle ultime 2 o 3 ore che più ci ha colpito. Tra poco vi raccontiamo questa che in effetti, insomma, secondo me ci azzecca abbastanza come sondaggio, cioè hanno preso abbastanza, però dopo mi dite anche voi se siete d'accordo oppure no. C'è anche la canzone che fa tra pochissimo, mandate già il vostro messaggio in cui cantate un pezzettino di quella canzone che avete voglia di ascoltare stamattina, ce la cantate e noi ve la facciamo ascoltare via WhatsApp o Telegram, come andate meglio. Il numero è sempre lo stesso, questo qui,
1: 393 73 66 170, è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella
2: impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò 6 cervi nel parco del re.

0: con Click Boom, 10:15 minuti, ragazzi, su Belle Monella. Monica Morgan con voi, parliamo di pensione, perché non siamo soltanto noi italiani, ma un po' diffusa in tutta Europa questa faccenda. Appartenente alla generazione Z su due pensa che la pensione non ci arriverà mai. Il 46% degli intervistati nel Regno Unito, il 51% degli intervistati in Germania, il 42% degli americani, anche loro hanno detto: probabilmente per noi la pensione non ci sarà mai. Per quanto riguarda gli intervistati italiani, 6 ragazzi su 10 sono sicuri che i loro risparmi non basteranno per sopravvivere, non avranno un gran futuro economico davanti. In Italia, tra gli intervistati, solo il 20,8% gli under 35 si è organizzato con un piano di previdenza complementare. Quindi, insomma, ci sono degli strumenti che si possono usare, no? Però ancora non sono così tanto diffusi e la gente è molto preoccupata. Molte persone pensano che non arriveranno, nel senso, avere una rendita pensionistica dopo un po'. È un po' quella frase che tutti facciamo come battuta, come a volte, no, anche per scongiurare la faccenda, la pensione, sì, figurati se la vediamo la pensione. Ecco, c'è sempre più gente che la pensa così, purtroppo, e non è una questione soltanto italiana, ma proprio a livello europeo, quindi sarebbe da farci un attimo un pensierino. Intanto continuate a mandare la vostra canzone che fa.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

Bella su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: boia. Allora qualcuno dice: secondo me i giovani dovrebbero cominciare a mettere via euro con un'assicurazione vita per trovarsi qualcosa domani. Qualcun altro dice: anch'io quando avevo 40 anni dicevo non mi daranno mai la pensione, ma ora che è il mio tempo non ce l'ho perché non ho versato tutti i contributi, quindi ora devo lavorare. Anche questa è un'altra faccenda. Billy, io sono già in pensione quindi non dovrei parlare, ma bisogna essere ottimisti altrimenti l'ansia prende il sopravvento, dice lui. Prima o poi questo lungo periodo finirà, anche perché dovete lavorare voi per pagarmi la pensione. Perfetto, ottimo ragazzi, mi sembra una bella prospettiva. Andiamo con la canzone che fa
1: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa,
2: la canzone che fa. Iris, tra le tue poesie ho trovato qualcosa che parla di noi. Grazie mille, ciao.

0: E siamo pronti anche tra pochissimo a giocare insieme con il vero o falso, quindi esaudito anche il desiderio della canzone che fa non la questione delle pensioni, ragazzi, che è un fatto un cicin più complesso di mettervi una canzone. Tra poco giochiamo insieme, in palio c'è la maglietta di Bella e Monella, quindi tutti pronti?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Maglie e body te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi te Zenis, online e app.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G50 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a €199 fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow!
5: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
7: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, tre confezioni da 125 grammi l'una a €1,98. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a €5,49. Lidl, vale davvero.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Vuoi risparmiare davvero?
12: Di più!
11: Vuoi prezzi bassi sempre?
12: Di più!
11: Vuoi prezzi sotto costo?
12: Questo è di più!
11: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo €1,35 o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo €1,99.
12: Chi sceglie bene, sceglie Di Più!
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
15: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
16: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
17: Delex.it.
16: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
17: Prenota subito una prova.
16: Delex, il tuo partner al lavoro.
17: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
18: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre. Festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. corona-craniscagora.com.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
20: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Gli anni. Su Bella e Monelli. Bella e Monelli.
1: L'appuntamento con il nostro Matteo Monti e gli anni. Matteo che ha scelto per noi Ligabue con Liberano Samalo, Il Pagante e Fabio Rovazzi insieme con Maranza e Giorgio Vanni con What's My Destiny, Dragon Ball, ce la siamo cantata tutta.
0: Bella e Monelli.
1: Ma veniamo a noi ragazzi, il momento di giocare con il vero o falso. Anche oggi vi racconto tre notizie che potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Dovete indovinare la sequenza corretta del vero e del falso nella puntata di oggi per vincere la maglietta. E primo, la prima di voi che arriva con la risposta corretta si porta a casa la maglietta di Radio Bella e Monella. Andiamo con le notizie, sigla. Di Kate Winslet che tre giorni dopo il suo provino per Titanic ha inviato al regista James Cameron un mazzo di rose accompagnato da un biglietto firmato dalla sua Rose. Sarà vero, sarà falso? Ciccio Ingrassia, prima di formare il leggendario duo comico con Franco Franchi, ha lavorato per anni come barbiere a Palermo. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, Bob Geldof. Nell'86 la regina Elisabetta lo ha nominato cavaliere per i suoi meriti umanitari, ma non può usare il titolo Sir davanti al nome perché è cittadino irlandese. Sarà vero, sarà falso?
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: tornato con l'isola che non c'è su Radio Belle Monella, tutta da cantare. Allora ragazzi, qual era la soluzione di oggi? Come sempre pioggia di messaggi, ne sentiamo alcuni così random.
1: Ciao, sono Marta.
0: Ciao Marta.
1: Vero, falso, vero?
0: No, Marta, non è questa la sequenza giusta.
2: Ciao, la prima è vera, la seconda è vera e la terza è falsa. Michela.
0: Ciao Michela, nemmeno questo.
3: Falso, vero, vero. Manuele da Padova.
0: Ciao Manuele, no.
4: La sequenza è Mario il Bibbionese.
0: Vai.
4: Vero, vero, falso.
0: No, non è andata neanche quella.
5: La risposta, le risposte sono vera, vera, falso.
0: No, no, no. Vi siete fatti trarre tutti in inganno da una cosa. Allora, vero che Kate Winslet ci teneva così tanto a avere il ruolo che ha mandato il mazzo di rose al regista, che comunque già l'aveva scelta, però ha confermato, insomma, di volere lei per fare Rose in Titanic. Vero anche che Ciccio Grassi è stato barbiere ma anche calzolaio e intagliatore modellista a Palermo prima di diventare un attore comico molto famoso in Italia. Vero che Bob Geldof nell'86, nominato Sir dalla regina Elisabetta, non può usarlo perché è cittadino irlandese, quindi il titolo rimane strettamente onorario, il titolo che corrisponderebbe al cavaliere commendatore dell'ordine dell'impero britannico, ma tutto il pubblico lo chiama comunque Sir Bob, anche se lui poi non può usarlo perché per l'appunto è cittadino irlandese. Quindi vero, vero, vero, la persona che ci ha mandato per prima la sequenza corretta è Lino. Complimenti Lino per aver indovinato. Giochiamo di nuovo anche domani.
6: Salvati questo numero 393.

0: 4. Allora ragazzi, grande appuntamento live questa domenica. Saremo in fiera di Bresseo, l'antica fiera di Bresseo. Saremo live con il track di Radio Belle e Monella domenica mattina tra le 8 e le 12, con collegamenti, interviste, gadget e un sacco di bellissimi appuntamenti. Inviata sul posto per noi la Dallan, che ci racconterà tutto quello che succede alla fiera di Bresseo domenica mattina l'11 di ottobre dalle 8 alle 12.
1: Radio Bella e Monella.

0: dell'amoroso con estranei a partire da ieri. Ragazzi, piccola pausa per noi, poi arriva anche la madame, e ora di sorelle.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle, e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
5: Corona, la regina del divertimento di Crenisca Gora, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-creniscagora.com.
6: Il buongiorno si vede dal mattino.
7: Buongiorno Unca!
3: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
8: Non potete perdervelo!
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
0: Le 11:03 minuti.
10: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
11: Bentrovati, ecco le ultime notizie dal Veneto. Nel giorno di San Francesco, il presidente della Camera Fontana ha inaugurato a Bassano del Grappa un monumento dedicato a Sammy Basso, ha detto un amico, un ricercatore appassionato della vita, sempre pronto a spendersi per gli altri, che ha trasformato le difficoltà in un incredibile movimento di comunità e di popolo.
12: Manola Tasinato ha assunto la direzione del distretto Padova Sud firmando il contratto insieme alla dottoressa Patrizia Benini, direttore generale dell'ULS 6 Euganea, medico specializzato in medicina di comunità e delle cure primarie. La dottoressa Tasinato porta nel nuovo ruolo una solida esperienza maturata in 18 anni di attività all'interno dell'ULS di Padova, sempre nell'ambito dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari territoriali.
11: Nell'alta padovana i carabinieri intensificano i controlli dopo la raffica di furti avvenuta negli ultimi giorni. Ultimo colpo a Galliera Veneta, una casa è stata svaligiata, il bottino ammonterebbe da una prima stima a circa 10.000 euro. Oltre che a Galliera Veneta, i ladri sono entrati in azione a ripetizione anche a San Martino di Lupari e a Tombolo.
1: Gli eventi.
11: Il Salone dell'Alto Artigianato Italiano si è chiuso a Venezia con oltre 15.000 visitatori. La quarta edizione è andata in scena all'Arsenale. Il prossimo anno appuntamento dal 30 settembre al 3 ottobre.
12: Per ora ci fermiamo qui. Appuntamento al prossimo notiziario.

0: La è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
4: Le uova naturelle.
5: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow!
5: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
7: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio comprooro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: belle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre
1: eccoci,
0: il gossip.
1: Eccoci, eccoci, buongiorno Paola.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Primo giorno della nuova settimana, sento un po' la pesantezza dell'autunno.
1: Ah sì?
2: È perché comincia a fare freddino, non so cosa mettermi.
1: È perché lo stivale me l'avevi adottato, esatto, già da calendario, però esatto, il sopra è ancora che un po' fa caldo, un po' fa freddo, c'è
2: e
1: della
2: stamattina
1: confusione.
2: Sono uscita col vestitino di sifon
1: leggero,
2: leggero,
1: e avevi freddo la pancina
2: e ho freddo le ciapette,
1: ecco,
2: ecco. E allora
1: sono problemi, ragazzi,
2: o fa freddo freddo o resta il caldo.
1: Capiamo
2: un po' così, non so cosa mettermi, vado in tilt.
1: Confusione. Buongiorno,
2: allora,
1: cronaca di oggi, cosa
2: oggi
1: c'è di
2: partiamo
1: buono?
2: Sì, dai fatti veri, parliamo di una storia che ha fatto discutere, sorridere, riflettere, che ora torna a far parlare di sé. Lo avete letto sui giornali, la protagonista è la signorina Elena, ex maestra, che un anno fa era finita al centro di una polemica nazionale per la sua attività online, un po' da sporcaccione.
1: Dopo lei ha detto di no.
2: Si fa per ridere. Dopo un periodo lontano dai banchi, ora la signorina Elena ha annunciato sui social di voler rientrare in classe.
1: Ma cosa era successo? Era successo che lei, 30 anni, era stata licenziata da un asilo paritario cattolico in provincia di Treviso perché aveva un account, una pagina su OnlyFans, appunto, con dei follower e quant'altro. Lei è rimasta a casa dal lavoro, però recentemente ha dichiarato: in questo anno di pausa ho sentito che la mia vocazione di maestra non può essere lasciata da parte.
2: Sì.
1: Ho imparato a fregarmene di quello che dicono mamme e genitori. Lei vuole o tornerà, non ho capito bene, a far la maestra.
2: E soprattutto ha finito i soldi di OnlyFans, secondo me.
1: Ma secondo me no, quello. Però sai, se ti piace fai quel lavoro lì, perché una non può tornare sul posto di lavoro.
2: E allora parliamo di ritorni. Voi ritornereste mai in un'azienda, in un posto di lavoro da cui siete andati via? E perché? Se sì, se no, è motivate anche.
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

0: Ariete e Angelina Mango con Che bella vita qui su Belle Monella. Adesso noi diremo che bella la canzone che fa.
1: Che belle le donne che lo sanno.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Belle Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Le donne lo sanno, comunque per prime, sia dove, sia quando, di Ligabue.

0: Maglie e body te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi te Zenis, online e app.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
9: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
10: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a €6,000 di vantaggio. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store diretti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. Homedecoitalia.it.
11: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
12: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedietavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
13: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
14: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
17: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monella, bella e monella, bella e monella.
1: Oh, pillolone!
2: La pillola degli anni, targata Matteo Monti, DJ Francesco, la canzone del capitano, Lucio Battisti, la canzone del sole, e invece i Luna Pop con Un giorno migliore.
0: Bella e monella.
1: Noi torniamo in diretta, ma torniamo in diretta anche, lo sapete, per ricordarvi quelli che sono gli eventi, i nostri next events.
2: Radio Bella e Monella infatti sarà in diretta dalla fiera di Bresseo domenica mattina, che sarà l'11 ottobre. Ci trovate appunto a Bresseo, che è la fiera che entra in diretta anche su Radio Bella e Monella, e saremo dal nostro track di fronte a Piazza Mercato.
1: Al microfono ci sarà la Dallan, mattinata di diretta radio, musica, curiosità, incontri e tutta l'energia della fiera.
2: Vi aspetto dalle 8 alle 12, questa è una delle fiere storiche del territorio, troverete mercato, area agricola, produttori, spettacoli, iniziative per grandi e piccoli.
3: Radio Bella

0: Più bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Sono momenti che passano in fretta. E il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: quando sento questa canzone mi viene sempre in mente che non bisogna sprecare tempo tante volte, dire quello che si pensa alle persone, che veramente tante volte poi potrebbe essere tardi, anche perché ho visto un video di Rino Gattuso con la Gazzetta dello Sport, dove dice che pagherebbe qualsiasi cifra, darebbe tutto quello che ha per stare un'ora insieme a sua sorella che vabbè, non c'è più. Allora mi ha colpito.
1: Ci vuoi far piangere oggi?
0: No, però sono quelle cose che dici sempre: sì, lo faccio.
1: Poi glielo dico, poi la chiamo, poi lo chiamo e poi succedono queste cose.
0: Va bene, comunque. Torniamo su di morale lunedì.
1: Sì, sì, sì, anche perché arriva Galli che ci dice di stare tutti chill.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata, sapessi.

0: Nietzsche, 1993, su e giù, un po' come Jalis verso Sanremo. Prendono o non li prendono? Ritornano o non ritornano?
1: Basta!
0: Sì, hanno detto che ci ripresenteremo anche quest'anno, perché Alessandra Drusiano e Fabio Ricci festeggiano tra l'altro 29 anni da
1: Fiumi di Parole! Fiumi di Parole tra noi!
0: Prima o poi!
2: Hanno annunciato che ci riproveranno a tornare all'Ariston, ma loro erano stati invitati come ospiti, mi pare.
0: No, neanche come ospiti.
2: Sì.
0: No, sicura.
2: Un ricordo strano.
0: Chissà se Stefano De Martino avrà un po' selezionato tra gli artisti in gara anche loro.
2: Sicuramente ci saranno dei colpi di scena, perché secondo
0: me per forza.
2: Vuole subito partire nel dire Comba, sono arrivato.
0: Come?
2: Comba, sono arrivato.
3: Radio Bella e Monella.

0: Miss Italia. E vabbè, staremo a vedere se saranno loro una delle sorprese di Stefano De Martino.
1: Chi lo sa? Vabbè, noi invece vi lasciamo la sorpresa più bella, perché noi ce ne andiamo e lasciamo il posto ad Alvise.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Vuoi risparmiare davvero?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi sotto costo?
2: Questo è di più!
1: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 15 in punto.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: A Voci del Territorio oggi Infonet Solutions, azienda leader in tecnologia dell'informazione. Con noi il cofondatore Massimo Tecchio, buongiorno.
4: Buongiorno, Infonet è stata fondata nel 1990 da tre soci, Dario, Massimo e Roberto Tecchio. Inizialmente era costituita da poche risorse, oggi l'azienda invece conta un organico di oltre 100 persone, 4 sedi, Gorizia, headquarter in provincia di Padova, Pieve di Curtarolo, e poi abbiamo ormai da più di 10 anni due branch all'estero, una in Infonet Solution Auckland, Nuova Zelanda, e l'altra Infonet Solution Illinois a Chicago. Sono tutte aziende dislocate in territori differenti ma legate da una stessa mission: essere un partner competente e affidabile per ogni cliente. Il modello di lavoro di Infonet prevede un approccio strategico e viene sviluppato con una customizzazione spinta nella progettazione e parallelamente attraverso standardizzazione delle procedure operative. Infonet Solution non vuole essere solo un fornitore di servizi e beni, ma mira a costruire un rapporto di partnership con i referenti IT per un obiettivo condiviso: far crescere l'efficienza, la competitività, il valore dell'azienda o delle strutture con cui ingaggia una collaborazione.
3: L'intervista completa è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast.
2: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
2: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
1: Ok.
2: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
2: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
2: Wow!
1: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito.

0: www.gigaplus.it.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, tre confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Che bella!

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle ore 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Partiamo immediatamente con il riequilibrarci in questo pomeriggio, perché in tanti di voi stanno finendo la giornata lavorativa, alcuni la stanno per iniziare, altri invece sono nel mezzo. Beh, torniamo nel 2003 con Prezioso, quindi preparatevi a cantare, a ballare, a saltare, ad abbracciarvi, insomma fate quello che volete. L'importante è che vi prendiate questi 3 minuti di tempo, fate un bel respiro profondo e dite: mamma mia, quanti ricordi!

0: Ore Chiara con Big Mama, il linguaggio del corpo su Belle Monella. Adesso andiamo a vedere quali sono state le 5 canzoni italiane più ascoltate durante il fine settimana. Perché? Perché il sabato e la domenica ci siamo io e Monica Morgan nelle Belle Monelle che vi raccontiamo quali sono state le 30 canzoni più ascoltate durante la settimana. Siccome abbiamo poco tempo, abbiamo deciso di fare solo le 5 più ascoltate durante il fine settimana. Secondo me non si discosta tanto dalla classifica che abbiamo dato questo fine settimana, perché al quinto posto troviamo Fabri Fibre e Pinguini Tattici Nucleari con Goya, Marrakesh e Gue con Casini al quarto posto, Elisa con Kintsugi al terzo posto, Paparazzi di Cesare Cremonini al secondo posto e invece Ernia con Dedica al primo. Ernia che, se non vado errato, dovrebbe essere stato proprio il primo in classifica anche per questa per questo fine settimana, cosa che invece poi si è ripetuto anche oggi. Quindi un pollice in alto per Ernia.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Belle Monella, prima abbiamo parlato delle 5 canzoni italiane più ascoltate durante questo fine settimana, adesso invece andiamo a capire quali sono state le 3 più utilizzate nei social network, quindi un qualcosa che magari avete messo anche voi tramite una storia, tramite un reel, tramite un post, tramite qualsiasi cosa sia stata caricata nei social network. È una classifica completamente diversa rispetto a prima, perché alla terza posizione troviamo Sfera Ebbasta con Lontano, il nuovo singolo uscito un paio di settimane fa, molto molto intimo. Per quanto riguarda la seconda posizione invece troviamo Geolier con Achille Lauro in Per Noi, mentre per quanto riguarda la prima posizione troviamo Blanco con Sottogonna, una canzone che non è uscita per le radio, però è disponibile in streaming e ovviamente anche per tutte le piattaforme di social network, e insomma diciamo che sta andando molto molto bene.
1: Bella e Monella, tutta da cantare. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Los Villain con Bollicine su Radio Bella Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Antonello Cerri e dopo si gioca insieme a voi. A tra poco.
1: Maglie e body te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
4: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli €139 in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.
5: È possibile.
6: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da €1,550.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Eracli, il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
12: Cosa?
13: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
11: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
13: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a €75 comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
14: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
16: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
18: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
19: È quando suona la sveglia che esordisci con
20: Buongiorno Unca!
19: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
20: Non potete perdervelo!
21: Bella e Monella,
12: tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
23: Antonello Cerri suona.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Lucio Dalla l'anno che verrà nella versione remix di Og Raff 2, nella versione remix di Francis DJ e gli Ouch con Tremendo. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso in palio, una maglietta targata Bella e Monella. Come si gioca? 4 sono gli indizi totali, 2 sono quelli difficili, 2 quelli facili. Le vostre risposte al 393-7366-170 possono arrivare in qualsiasi momento. Non avete bisogno di partenze, lanci, via, colpi di cannone. No, assolutamente, è un gioco che si basa sul vostro istinto. Quali sono però gli indizi di oggi? Allora fate attenzione perché stiamo cercando una persona che è nata a Bologna negli anni 70, ok? Questa persona, nata negli anni 70 a Bologna, è sposata, ok? Stiamo cercando un ex attaccante anche della nazionale italiana, soprannominato Bobo. Di chi stiamo parlando? 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio Bella Monella. Abbiamo giocato con voi al 393-7366-170 con la possibilità di aggiudicarsi una maglietta con il personaggio misterioso. Stavamo cercando una persona nata a Bologna negli anni 70. Questa persona è sposata, è stato un attaccante anche della nazionale italiana ed è soprannominato Bobo. È stato molto facile, infatti c'è chi ha scritto Francesco Totti. No, no, no, Francesco Totti era denominato il pupone, non Bobo. Ma sentiamo, dica
1: Cristian Vieri.
0: Potrebbe essere Cristian Vieri? Sicuramente no, Francesco Totti, ma
2: Bobo Vieri?
0: Dai ragazzi, insomma era veramente molto
3: Cristian
0: semplice.
3: Cristian Vieri.
0: Bravi, bravi tutti quanti, siete stati in 150 trilioni a rispondere, non posso farvi ascoltare tutti quanti, ma bravi. Però bisogna fare le congratulazioni a colei che è stata la più veloce, ovvero Maria da Treviso, che quindi si è aggiudicata la nostra maglietta.

0: che io mi sto divertendo la pazza gioia, come mi diverto!
1: È come darti torto, Lello, con Happy Hour Ligabue. Chiudiamo questa nostra prima ora insieme. Adesso ci prendiamo una piccola pausa e tra poco torniamo in due fino alle 18.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: Radio Bella e Monella.

0: Monella. Generazione di fenomeni, siete voi. Generazione di fenomeni, tutti eroi. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Si dice un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna, traffico rallentato tra Villa Marzana e Occhiobello, questo per un veicolo in avaria. È tutto.

0: Radio.it.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo.
6: Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
4: Così vicino.
6: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
3: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
8: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi. AEO, il meglio vicino a te.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Girl Wasted su Radio Bella Monella apre ufficialmente queste due ore con Andrea e Alvise.
1: Devo dire la verità, questa volta realmente non ci credevo di esserci.
0: Mamma mia, sì, come sì, siamo sì. Negativi già il lunedì alle 16:06.
1: Se riusciremo a arrivare fino alla fine.

0: circa ci siamo dalle 16 fino alle 18, poi fino alle 19 in solitaria con me qui sulla Due Belle Morelle. Ovviamente attenzione, perché in questi giorni, non so te come stai ragionando su questa cosa, io sono molto emozionato, si sta scadendo il ventennale dell'uscita di High School Musical.
1: Guarda, non posso risponderti.
0: Ti sei emozionato?
1: Ci sono i bambini che stanno uscendo adesso da scuola.
0: No, non puoi dire parolacce, per favore.
1: E quindi non
0: ventennale, io sai, sono stato un appassionato in passato, mi piaceva, era l'unico mio,
1: tra l'altro,
0: la mia unica vicinanza ai musical, okay?
1: Zac Efron prima che diventasse Ken di Barbie.
0: Grande,
1: incredibile,
0: grande Zac. Ma attenzione, perché l'ho rivisto recentemente.
1: Zac Efron?
0: Era solo per dire High School Musical, High School Musical è una merda, possiamo dirlo adesso, lo diciamo tranquillamente, perché
2: possono dire parolacce,
0: ma non diciamo fesserie. Il problema è questo,
1: i bambini che sono,
0: ma il problema è questo, non ha nessun senso a livello di sceneggiatura, non ha nessun senso a livello, si mettono a cantare e basta, ma è la tipicità dei musical, quindi va bene così.
1: Ma qualsiasi cosa l'ha fatta gli amici,
0: no, non puoi.
1: Doltralpe.
0: Cosa stai dicendo? Comunque, oggi non parleremo di questo. Magari dopo una chiacchierata ce la facciamo. Però prima arriverà la nostra ruota della fortuna.
1: Sì.
0: Arriverà
1: i titoli di notizie casuali.
0: Arriverà anche Gerry Scotti, che è molto arrabbiato.
1: Le domande anche che fate voi all'internet.
0: Voi?
1: Esatto, giusto. Tutti quanti voi. Ok, quindi preparatevi. Un giorno sarebbe bello avere Olmo qui.
0: Sarebbe bellissimo. E poi ci guarderemo anche mezz'ora di High School Musical 1.
1: Guarda, mi leverò le iridi.
3: Radio Bella Armonella, tutta da cantare.

0: Finita, invece sì, invece sì.
1: Sta finendo adesso, aspetta.
0: È finita ora, no, vabbè, è finita, salutiamo Isabella.
1: Salutiamo, assolutamente, è arrivato il momento dei titoli di notizie casuali.
0: Allora, sapete come funziona? C'è la nostra ruota della fortuna, noi le facciamo girare, esce fuori un numero, il numero è legato a un titolo, il titolo ve lo leggiamo senza specificare assolutamente nulla.
1: Esatto, e senza commentarlo anche. No,
0: commentarlo è difficile non farlo, però giro la ruota, vediamo un
1: giriamo,
0: po' cosa
1: giriamo, giriamo.
0: Anche perché certi nomi che escono fuori.
1: Io oggi sento veramente come se arrivassero dei titoli Pacciarotti e Crocchiarelli.
0: Sono già passati quelli in
1: teoria. Okay.
0: Sì. Chiedo scusa. Numero 1219.
1: Alessandra Sgolastra.
0: Chi?
1: L'ex fidanzata di Andrea Zenga si sposa.
0: Chi?
1: L'annuncio sui social. Erano andati insieme a Temptation Island. Alessandra Sgolastra.
0: Ascolta, ascolta.
2: Oh, oh, oh, oh, oh. Non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
1: Ho l'irreprensibile Alessandra Sgolastra.
0: Chiedo già scusa a chi cazzo sto. No, ma vogliamo smetterla di dire nomi completamente a caso? Io non credo che esistano realmente. Dai,
1: sì.
0: Ora mi porti le immagini di questi due personaggi.
1: Andrea, basta
0: cosa
1: che
0: hanno
1: guardi,
0: fatto?
1: Basta che guardi tutte le 740 edizioni di Temptation Island.
0: Ho capito, ce l'ha registrata, credo, Greta, non nessun altro. Quindi devo andare a casa sua
1: basta
0: per vedere tutto.
1: Sulla piattaforma e trovi tutte quante le
0: edizioni. Ah, sì?
1: Certo, figurati.
0: Mamma mia, peccato che devo tenere così compagnia domani alle tegole del tetto.
1: Comunque, intanto sappi che si sposa. L'annuncio l'ha dato sui social. Erano andati insieme a Temptation Island,
0: ma non con Andrea Zenga.
1: Sì, erano andati
0: sì,
1: a Temptation Island.
0: Si sposa con lui?
1: No, con ignoto. Con ignoto.
0: A me non offenderlo così, non mi sembra il caso.
1: Con un ragazzo simpatico, ok?
0: Ma perché ignoto tornerà ad essere?
1: Esatto,
0: non so chi sia.
3: Radio Bella e Monelli.

0: Annalisa e Madame con Amica su Radio Bella e Monella ritornano i nostri titoli di notizie casuali.
1: Bello comunque che portino anche un'amica quando vengono con noi, sempre molto piacevole.
0: Certo.
1: Signori, giriamo la nostra ruota, lo sapete, la giro intanto, uscirà fuori un numero, il numero è legato a un titolo, ve lo leggiamo, ma non vi spieghiamo nulla, sperando di non avere un'altra volta, come si chiamava? Sgarbatola, come...
0: No, sgolastra.
1: Sgolastra. 20.57.
0: Giulia De Lellis e Tony F in crisi?
1: Vabbè.
0: L'ultimo post smentisce.
1: Ecco.
0: La famiglia Coca Zero non puoi stopparla.
1: Avrei molte battute.
0: Lo so.
1: Molte. Molte. Però non posso. Anche
0: non
1: perché
0: puoi stopparla.
1: Va bene una parolaccia, ma forse no. Rischieremo un po' di la galera. No, insomma,
0: le querele le lasciamo agli altri.
1: A meno che non ci presentiamo con un altro nome e cominciamo a parlare. Comunque avrei molte battute.
0: Sì.
1: Mi fa piacere che sia solo una fake news, quella della
0: lite. Sì, anche perché hanno una bellissima bimba. Insomma, sempre un peccato quando una coppia si divide e di mezzo ci vanno anche i bimbi.
1: Infatti, quindi siamo contenti che sia una fake news, che stiano bene. Li aspettiamo.
0: Non puoi mettere la famiglia Coca Zero in un angolo.
1: La finiamo per favore con questa famiglia Coca Zero.
0: Ma si sono definiti. Ma no, tu ti stai sbagliando.
1: Sì, sì.
0: È sicuramente la bevanda.
1: Certo che la bevanda.
0: La
1: cosa
0: bevanda.
1: Stavi pensando tu?
0: No, appunto. Cioè,
1: ecco.
0: Non lo so qua se. A capire male è un attimo.
1: È un attimo.
0: A pestare bucce di banana nel 2026
1: Tony,
0: è un attimo.
1: Tony, si chiama Alvise
0: Damiano Bastella. Amenta. Radio

0: Vannacci, maledetto me, su Radio Bella e Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Che bello, ci riposiamo un attimo, poi rigira ancora una volta la nostra ruota della fortuna con Jerry Scotti che in realtà
0: che bello,
1: i soldi,
0: che bello. Sì, sì.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a €56,99 fino all'11 ottobre. Solo da €1.
5: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
10: Tutta da cantare.
9: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
10: Radio Bella e Monella.
9: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
11: Vuoi risparmiare davvero? Vuoi risparmiare davvero?
12: Di più!
11: Vuoi prezzi bassi sempre?
12: Di più!
11: Vuoi prezzi sotto costo?
12: Questo è di più!
11: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo €1,35 o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo €1,99.
12: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
13: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
14: C'è chi sente una voce alla radio.
13: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
15: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
16: Cosa?
17: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
15: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
17: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a €75 comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
18: La cassa.
19: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
20: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
21: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
24: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
23: Gli anni,
0: il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Grazie, Bella e Monella. grazie al nostro Matteo Monti M&M. Ci ha fatto ascoltare Ciao Fellini con La mia banda suona il rock.
2: Benji e Fede con Moscow Mule.
1: E il Giovo Giovanotti con Prima che diventi giorno.
2: Grazie mille al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
2: Ah, eccoci qua, 16:43 minuti. Siete su Radio Bella e Monella con voi Andrea Alvise fino alle ore 18. Adesso i titoli di notizia casuali.
1: Addirittura è partito un respirone di quelli
2: curiosi. Con voi fino alle 18. Tipo le iene, hai presente?
1: Mamma mia.
2: Esatto.
1: Ecco qua. Signori, signori, tornano i titoli e quindi torna la nostra ruota. Giriamo.
2: Gira la papi.
1: Vediamo quale numero uscirà, che è collegato a un titolo che vi leggeremo senza darvi spiegazioni.
2: Vuoi scoprire quanto costa la tua auto?
1: No, quella lasciala stare a papi. Eccoci qua, numero 832.
2: Oh, Ida Di Filippo sposa Pietro Albano. Il matrimonio diventa uno show. Volevamo delle vere nozze del sud. La sorpresa di Gianluca e Mariana.
1: Scusami, Ida Di Filippo la conosciamo, insomma, lei che
2: mamma mia
1: vende case, sì, assolutamente.
2: Sì.
1: Ma Pietro Albano?
2: No, non è. È tutto attaccato. È tutto attaccato.
1: Non è parente.
2: Non è, no, perché è Albano Carrisi.
1: No, magari che ne so, ha voluto prendere il nome in versione cognome, ne sappiamo noi.
2: Tutta cosa,
1: è un affezionato di Albano?
2: Ma guarda, no? non credo che possa passare così.
1: Chi se ne frega,
2: ecco, dice. Sordina la cosa. Più che altro non sappiamo qual è la sorpresa, ma soprattutto non sappiamo chi siano Gianluca e Mariana.
1: Gianluca e Mariana sono le altri due venditori di case che lavorano con Ida Di Filippo.
2: Perdonami, io
1: in
2: non
1: case
2: guardo,
1: a prima vista.
2: Non
1: no,
2: guardo
1: per
2: i
1: dire,
2: programmi.
1: Questa cosa
2: io guardo Stefano De Martino.
1: Infatti, vergognati ancora un po'. Però di base la sorpresa, sono curioso adesso, sarà una casa? Sarà un resort di lusso con casa all'interno? Sarà una casa gratuita?
2: Chi lo sa? Purtroppo alle 16:45 non posso dirti qual è la sorpresa.
0: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Alex Britti, Edoardo Bennato, notte di mezza estate su Radio Bella Monella, ci porta a un momento molto importante, ovvero noi abbiamo fatto una bellissima ricerca e siamo andati a vedere quali sono state le domande più assurde cercate online.
1: Le domande più assurde, signori, grande emozione. La prima: come faccio a baciare? Informazioni.
0: Sì, sì. Ti ricordi in un libro e anche in un film che si chiama Melissa P? Quando chiedeva hai voglia di baciarmi?
1: Lo ricordo. Seconda domanda più richiesta, più cercata online da tutti voi: come si fa a fare soldi? Sai che potrebbe essere così legata?
0: Andando a lavorare, cucciolo.
1: Potrebbe essere, sì.
0: Tipo, per esempio.
1: Belle le domande di oggi.
0: A meno che tu non sia particolarmente euforico,
1: no.
0: Che fai 600.000 euro in un solo click.
1: No, quelle robe non funzionano, secondo me.
0: Non funziona. Adesso tu mi stai dicendo che non funzionano.
1: Ragazzi, sono veramente euforico.
0: Ero veramente euforico perché adesso non
1: credo. Lo è ancora.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: con Autostop su Radio Belle Monella chiude la prima ora insieme.
1: E che chiusura! Salutiamo Ida Di Filippo comunque, che ci ha già fatto causa.
0: Oh, grazie, grazie.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
7: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.

0: 17 e un minuto.
1: Bella e Monella.
2: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Anche se alcune compagnie petrolifere hanno deciso di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di alcuni carburanti per autotrazione, rimane importante l'aggravio su chi si reca nelle aree di servizio dedicate. L'analisi di Daniele Nicolai, ricercatore presso l'ufficio studi dell'Associazione di Artigiane e Imprese, CGA.
3: Nonostante questo tetto temporaneo introdotto inizialmente dalla compagnia petrolifera Eni, cui hanno fatto seguito anche altre compagnie, il caro carburanti continua a pesare. Rispetto al 2025, quest'anno la spesa per benzina e gasolio è stimata più 20% rispetto all'anno scorso, penalizzando maggiormente i pendolari, l'autotrasporto, l'agricoltura, la pesca, i taxi e tutte le piccole imprese dei servizi. L'aumento mensile più elevato si registra in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.
2: In calo i prezzi delle abitazioni in Italia 1,1% nel corso del trimestre più recente, ma ci sono dei distinguo. Risulta dall'ultimo rapporto di Idealista.it. Rialzi però a Padova, Torino e Bologna. L'Arsenale di Venezia ospita la 15ª edizione del Trans Regional Sea Power Symposium, uno dei principali forum internazionali dedicati alla cooperazione tra marine militari e sicurezza marittima. È tutto.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
8: Aspetta un secondo. Eccolo!
9: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
10: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
11: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
12: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
13: Bella Fraga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
14: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
15: Bella e Monella, tutta da cantare. Cosa

0: Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya su Radio Bella e Monella aprono la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise.
1: Incredibilmente siamo tornati e abbiamo archiviato tutto, abbiamo archiviato i titoli, abbiamo archiviato le domande più assurde cercate online. Adesso è il momento di parlare con voi al 393-7366-170.
0: Hai dimenticato che abbiamo archiviato anche le querele. Detto
1: no,
0: questo...
1: quelle ah, no, sono tutte arrivate.
0: Peccato. A 30 anni dall'uscita torna al cinema il film cult Trainspotting restaurato in 4K.
1: Capito.
0: Ok. Shade lo avrebbe fatto in 5K, però
1: vabbè, sono piccole cose, comunque di base adesso potete vedere la gente che si fa in maniera più accurata. Tanto un film straordinario, diciamo,
0: no, assolutamente, assolutamente. Sicuramente per qualcuno di voi magari questo film è stato il primo che è stato visto al cinema.
1: È possibile.
0: Ci può stare, come no.
1: Sì,
0: ok.
1: Sì,
0: non lo diamo per scontato. Quindi viene da sé, cari amici, la domanda proprio così spontanea di getto.
1: Parliamo di primi film al cinema. Qual è il vostro primo film visto al cinema e che anno era, tra l'altro?
0: Soprattutto bisogna tornare anche indietro con la mente e ricordarsi che anno era. 393 7366 170
2: 393 73 66 170.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è. Ho bisogno adesso

0: Sal Da Vinci, Rossetto e Caffè nella versione remix al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo qual è stato il primo film che avete visto al cinema e in che anno era.
1: È arrivata Lorena che è molto precisa, senti.
2: Buon pomeriggio.
3: Il primo film che ho visto io al cinema è stato Il Tempo delle Mele.
1: Ah, che bello.
3: E credo fosse il 1980. Ma mio 80. Dio, sono vecchissima.
1: No.
3: Buon pomeriggio a tutti da Lorena. Ciao,
1: non
3: ciao.
1: Sei vecchissima. Non so adesso l'anno esatto dell'uscita del Tempo delle Mele al cinema in Italia. Andiamo a vedere, dai.
4: Non lo so.
1: Intrattieni, grazie.
0: Beh, allora, per quanto mi riguarda, io invece è stato il 1997, okay. Ero al cinema del Lido, cinema Astra, e sono andato a vedere con mia zia Hercules.
1: Oh, che bel film.
0: Quindi allora, il primo film è stato Hercules.
1: Il Tempo delle Mele è del 1980, quindi ipotizzando un tuo, insomma, 14-15 anni, insomma, no, non sei assolutamente.
0: Ah, sì,
1: assolutamente.
0: Ma possiamo dire anche sti cavoli,
1: ma
0: insomma.
1: Bravo,
0: noi non vogliamo fare i conti
1: bravo.
0: In tasca alla vostra età, noi vogliamo solamente prendere il film che avete visto e l'anno di riferimento per voi.
1: Anche perché comunque anche Hercules non è che siamo proprio l'altro ieri,
0: No, è 1997, con quasi 30 anni. Quindi insomma, ragazzi,
1: che vai al cinema qua.
0: Pensa che è incredibile.
1: Non sei nemmeno azionista. Di solito una persona dovrebbe dire: ah, ormai dopo un po' sono un affezionato.
0: Ci sono stato
1: qualcosa.
0: Un po' di volte, dopodiché la vita mi ha portato in altri lidi rispetto a quel lido. Capito?
1: Ecco. che battutona.
0: 393-7366-170. Il primo film visto al cinema e che anno era?
5: 393-7366-170. E il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

foto di uscita 29 di maggio. Noemi, tu cosa fai questa sera? Ed effettivamente dal 29 di maggio che lei continua a chiedermi che tu che cosa fai questa sera. Noemi, scusami se ti ghost, però non c'ho tempo. Già ti ascolto un sacco di volte qui su Radio Belle Monello, figurati se ci voglio pure uscire. Ovviamente si sta scherzando, però questa sera non ho tanti programmi, anzi in realtà ne ho uno molto importante, quello di salutare Andrea Ferro che ci sta ascoltando mentre lavora, che devo ancora capire che lavoro faccio, essendo che scrive ogni 2x3, però vabbè, non è questo l'importante. Un'altra cosa che facciamo noi qui su Radio Belle Monella è mettervi della bella musica, sì, le novità del 2026, ma ogni tanto si torna anche indietro col tempo. Nel 2019, Benge Fede con Sale.

0: Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Radio Bella e Monella, sono Margherita. Ho 9 anni e volevo ascoltare la canzone che fa. Mi sono persa dentro questa festa, ti sono venuta a cercare dopo il terzo mesca. Solamente con te non so fare la tosta, non c'è nessuno che può domare una leonessa. Sto facendo mamma, non mamma, non mamma con le banconote da 50 e lancio tutti i

0: sulle mani chi si ricorda questa canzone, ma soprattutto chi si ricorda questo trend che è andato viralissimo nel 2025. Mamma mia, una canzone comunque estiva, uscita lo scorso anno del giugno, dove vabbè è esploso la gente, i ragazzetti subito a fare il balletto virale su TikTok. Vabbè, facciamo così, concludiamo un'altra nostra mezz'ora assieme, tra pochissimo torniamo con le tre pillole selezionate da Andrello Cerri.
1: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio d'impatto con il veicolo che precede.
2: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
1: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
3: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'800-10-10-10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow!
5: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
10: Corona, la regina del divertimento di Crenisca Gora, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-craniscagora.com.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Non perdete tempo, per favore.
14: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
15: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: E abbiamo capito che tanto Nello Cherry manca un sacco la primavera, perché in chiusura ci ha fatto sentire Dual Gang con Sarà la primavera, nel mezzo Marina Ray con Primavera, e ad aprire con Scar e Man Free, Maledetta primavera. Sai bro, la primavera qui, stiamo esagerando,
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Non siamo effettivamente in primavera, non siamo in estate, ma siamo in autunno. State ascoltando Radio Belle Monella, l'ultima mezz'ora di questo lunedì 5 di ottobre, le 20:38, sono Rocky, abbiamo gli ultimi 20 minuti e volevo fare, diciamo, un annuncio, soprattutto tutte quelle persone che vivono a Torino, ma soprattutto tutte quelle persone che vorranno girare a Torino ma prendendo un taxi. Ecco, state molto attenti, perché se vedrete un panda rossa con all'interno una ragazza che si chiama Maria, ecco, non fidatevi di lei, perché non ha né la licenza e non ha preso neanche la patente per farla tassista. Ecco, a Torino pensate che si è creata una rete di persone che offrono passaggi a pagamento, appunto, senza avere una regolare licenza per fare il tassista. Con questo lavoro però pensate un pochettino che questa ragazza che ha inventato questo traffico, ecco, riesce a contribuire all'affitto, pagarsi gli studi e avere qualche soldo in più. Quindi lei veramente si è creata un'attività, porca miseria ragazzi, miliardaria, cioè incredibile. E poi a parte che di tassisti ultimamente neanche se ne vedono così tanti, ecco, quindi brava Maria, però fai le cose fatte bene, anche perché al giorno d'oggi è un attimo farsi sgamare, quindi io ti dico, guarda, semplicemente le parole di Rocky, che Dio t'assista. Radio Bella Monella.

Ambra, dal 1994 con te appartengo qui su Radio Belle Monella, e proprio adesso in quest'ultima mezz'ora stiamo discutendo del fatto che a Torino esiste una rete di persone che offre passaggi a pagamento senza avere una regolare licenza per fare il tassista. È uscito fuori questo caso, l'hanno sgamata Maria con questa Fiat Panda rossa che gira per il centro di Torino senza licenza, però offre passaggio a tutti quanti, ma secondo le testimonianze raccolte la rete comunque coinvolgerebbe almeno 50 persone tra studenti, pensionati e lavoratori che cercano di arrotondare, che tra l'altro ho detto che si fa anche un sacco di soldi, perché con questo lavoro illegale comunque si paga università, affitto e si mette pure da parte un sacco di soldi, Attenzione, perché i clienti vengono trovati attraverso dei gruppi Telegram privati, dove tu sapete un po' come funzionano: apri Telegram, fai l'iscrizione e da lì, in base al tipo di persona che sei, ti accettano oppure no. Che poi tra l'altro è molto economico, io se volete vi do anche il gruppo, so che non potrei farlo, però anzi, vabbè, decidete voi, ecco. Le corse vengono pagate circa un euro al chilometro, quindi per spostarsi a Torino e anche nei comuni, comunque nei dintorni, ecco, molto economico come cosa, ma io, cioè, lo farei semplicemente perché comunque la benzina costa troppo e quindi lo sappiamo, e tassisti in giro io non ne vedo, cavoli, e poi finché li chiami, finché fai il pagamento, anche lì, comunque, si paga troppo, paghiamo un euro al chilometro con la nostra Maria che non c'ha la licenza.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità.

0: e con il disco di Ligabue. Qualcosa per te questa radio bella e monella. Noi portiamo a termine il primo appuntamento di questa settimana del 5 di ottobre. Ci risentiamo però sempre domani sera dalle 19 alle 21. Quindi buona serata a tutti quanti. Da Rocky è tutto. Ciao!
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione. Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
2: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
3: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
1: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
2: Ele, muoviti!
3: Arrivo!
4: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
5: Radio Bella e Monella.
6: Eri pazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
5: Radio Bella e Monella.
7: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio per ore.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
10: Bollettino Deghiversario numero 2.
11: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
12: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1.550.
13: Mantenere il veicolo nella corsia.
14: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
13: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
15: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
16: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
17: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
18: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli €139 in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
19: è possibile.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
21: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: più bella e monella.
1: Bella e monella.
0: Tutta da cantare.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
10: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
11: Bella e Monella, tutto.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione per eccellenza.

0: Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: Bene.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
2: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
7: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
8: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
9: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo. Videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
7: E ci sei adesso tu. Vabbè, già cominciato a cantare un po' nasale, sì, già all'epoca effettivamente. Ero Sara Mazzotti, 1986, avete ovviamente capito quale sarà il primo tormentone che ascoltiamo oggi. Sono Roby Borillo dei Los Locos, inizia una nuova settimana dei nostri belli di gruppo che vedrà poi in seconda battuta in ascolto dal 1985 una meravigliosa canzone che voglio dedicare a tutte le femminucce in ascolto in questo momento su Radio Bella Monella, cioè ovviamente Donne Zucchero. Quindi Ero Sara Mazzotti, sulle mani, sul volume, arrivano i belli.

0: I belli siamo noi, belli siete voi, bella Monella, tutto bello in questa nostra trasmissione che va in onda tutti i giorni, mi raccomando, due canzoni per allietarci, per farci tornare nel buon umore. Oggi abbiamo ascoltato la Rossa Ramazzotti dall'86 con Adesso Tu e Donne di Zucchero dall'85. Bene, ci sentiamo domani, Roby Borillo vi augura buon ascolto, mi raccomando, continuate qui su Radio Belle Monella. Ciao ciao!
1: I belli di

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni, viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
0: Bella e Monella, tutta da

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Bella.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre

0: Radio Bella e Monella.
1: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
0: Radio Bella e Monella.
2: Siamo come Gioia Bamba.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Radio Bella e Monella, per Italian People.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina.
1: No, no, io non voglio uscire da nessuna parte con la macchina.
2: Sei già uscita.
1: Qua sono già uscita, voglio stare qui e basta. Buongiorno.
2: Guarda, puoi stare qui fino alle 11:30 di sera.
1: Tra l'altro no, non credo. Tra l'altro volevo dirti che oggi ho raddoppiato il budget, quindi abbiamo due pubblico in studio.
3: Brave.
1: Grazie.
3: Sì. Bravi.
2: Mi piace.
1: Perché ho detto lunedì carichiamo subito.
3: Molto brave, brave.
1: Che partiamo a bomba.
2: Grazie, grazie, anche
3: grazie,
2: meno, se no ci gasiamo, ci montiamo la testa. Sì, grazie.
1: Guarda che sono finiti 20 euro.
2: Avevo quello di budget. Oggi ragazzi è la giornata mondiale degli insegnanti, che è stata istituita il 5 ottobre, celebrata dall'UNESCO dal 1994, e quindi parliamo di frasi iconiche che avete imparato, che avete assimilato, che vi portate dietro dei vostri insegnanti.
1: C'è già il primo intervento.
3: Anch'io lo so.
1: No, state calmi.
4: Io volevo fare gli auguri a mio fratello che compie gli anni.
2: Auguri.
1: Come si chiama tuo fratello?
4: Francisco.
1: Ciao Francisco, auguri.
3: No, io non so la frase che mi ricordo dei professori.
2: Vai.
3: Asino!
1: Vabbè ragazzi,
2: urlavano, no scusa, lo urlavano a te?
4: Beh, ovviamente.
1: Beh, certo.
2: Cioè tu eri il primo della classe tra gli asini. Benissimo, si spiegano molte cose.
1: Ragazzi, è un lunedì difficilissimo, nonostante io abbia speso molti soldi per avere il pubblico.
2: Beh, insomma,
1: in studio,
2: 20 euro.
1: 20 euro di tutti e due, mi hanno fatto bene.
2: Facciamo colletta la prossima volta. Radio Bella e Monella.

0: Lorenzo Giovanotti con Occhi a Cuore. Stiamo parlando delle frasi iconiche nel bene e nel male dei nostri professori, professori che avete amato o odiato e che vi hanno reso la vita scolastica difficile. Erika da Fratte scrive: buongiorno ragazze, la frase maggiormente ricorrente durante il mio periodo al liceo classico era quella detta dal mio professore di matematica: non capisco il motivo per il quale si debbano accettare al liceo anche i figli degli operai. Beh, frase un po' infelice.
1: È abbastanza.
0: Questa frase invece di turbarmi ha fortificato il mio carattere, tant'è che ero la più brava della classe in matematica, pur venendo da un ceto sociale molto umile. Successivamente, quando mi sono laureata in ingegneria delle costruzioni, dopo aver sostenuto 5 esami di matematica, sono andata a trovare il professore per mostrargli la mia laurea con lode. Lui mi ha risposto: sapevo che ce l'avresti fatta.
1: Grazie, un po' troppo tardi. Allora, qual è quella frase di un vostro insegnante che vi è rimasta nel bene o nel male in memoria, e qual è la canzone che volete ascoltare stamattina?
0: Esattamente, avete ben 6 minuti, quasi 7 di tempo per mandare il vostro messaggio audio al 393 736 170, cantando un pezzettino della canzone, mi raccomando, italiana, di un artista che non è passato recentemente, e quindi potete
1: e che sia bella anche
0: maniera.
1: Possiamo dire tutto.
0: Bella sprinta, che è un lunedì.
1: Dai,
0: un po' uggioso,
1: che ci abbiamo bisogno.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 736 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Elisa Nadà e Monica Morgan con voi.
1: Parliamo di frasi iconiche dei professori, quelle che ricordate. Il mio professore di scienze mi guardava e mi diceva: Marco, fuori dalle scatole. Praticamente traduco perché poi era.
0: No, ragazzi, ma noi non vogliamo sapere come vi insultavano, vogliamo sapere se vi è rimasta una frase, un insegnamento, un modo di dire. Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti, lo stavamo dicendo prima, quindi salutiamo tutti gli insegnanti all'ascolto.
1: Ma certo, assolutamente.
0: E anche andiamo... quelli in pensione. Ciao Loredana!
1: Ma non ci sta ascoltando.
0: Perché cosa sta facendo la ragazza?
1: Starà pulendo.
0: Le cose che si fanno, ragazzi, quando vai in pensione i primi due mesi.
1: Sì.
0: Sentiamo la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao ragazzi, vorrei sentire la canzone che fa. Ma dimmi ma, ti porto a ballare ma... Ciao!

0: Minacci, maledetto me, su Radio Bella e Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Che bello, ci riposiamo un attimo, poi rigira ancora una volta la nostra ruota della fortuna con Jerry Scotti che in realtà
0: che bello,
1: soldi,
0: che bello. Sì, sì.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
5: C'è chi sente una voce alla radio.
4: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre, festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. corona-craniscagora.com.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monelli. Bella e Monelli.
1: Grazie, Bella e Monelli. grazie al nostro Matteo Monti M&M. Ci ha fatto ascoltare Ciao Fellini con La mia banda suona il rock.
2: Benji e Fede con Mosco Mule.
1: E il Giovo Giovanotti con Prima che diventi giorno.
2: Grazie mille al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
2: Ah, eccoci qua, 16:43 minuti, siete su Radio Bella e Monella, con voi Andrea Alvise fino alle ore 18. Adesso i titoli di notizia casuali.
1: Addirittura è partito un respirone di quelli
2: curiosi. No, con voi fino alle 18. Tipo le iene, hai presente?
1: Mamma mia.
2: Esatto.
1: Ecco qua. Signori, signori, tornano i titoli e quindi torna la nostra ruota. Giriamo.
2: Gira la
1: giriamo.
2: Papi.
1: Vediamo quale numero uscirà, che è collegato a un titolo che vi leggeremo senza darvi spiegazioni.
2: Vuoi scoprire quanto costa la tua auto?
1: No, no, no, quella lasciala stare a Papi. Eccoci qua, numero 832.
2: Oh, Ida Di Filippo sposa Pietro Albano. Il matrimonio diventa uno show. Volevamo delle vere nozze del sud. La sorpresa di Gianluca e Mariana.
1: Scusami, Ida Di Filippo la conosciamo, insomma, lei che
2: mamma mia
1: vende case, sì, sì, assolutamente.
2: Sì.
1: Ma Pietro Albano?
2: No, no, no, non è. Non è. È tutto attaccato. È tutto attaccato.
1: Non è parente.
2: Non è, no, perché è Albano Carrisi.
1: No, magari che ne so, ha voluto prendere solo nome, il nome in versione cognome, che ne sappiamo noi.
2: Tutta cosa, non,
1: cioè, è un affezionato di Albano?
2: Ma guarda, no? Non credo che possa passare così.
1: Chi se ne frega,
2: ecco,
1: dice.
2: Sordina la cosa. Vabbè. Più che altro non sappiamo qual è la sorpresa, ma soprattutto non sappiamo chi siano Gianluca e Mariana.
1: Gianluca e Mariana sono le altri due venditori di case che lavorano con Ida Di Filippo.
2: Perdonami, io
1: in
2: non
1: case
2: guardo,
1: a prima vista.
2: Non
1: no,
2: guardo
1: per dire,
2: programmi.
1: Questa cosa
2: io guardo Stefano De Martino.
1: Infatti, vergognati, vergognati, vergognati ancora un po'. Però di base, la sorpresa, sono curioso adesso. Sarà una casa? Sarà un resort di lusso con casa all'interno? Sarà una casa gratuita?
2: Chi lo sa? Chi lo sa? Purtroppo alle 16:45 non posso dirti qual è la sorpresa.
0: Radio Bella e Monella.

0: Alex Britti, Edoardo Bennato, notte di mezza estate su Radio Bella e Bonella ci porta a un momento molto importante, ovvero noi abbiamo fatto una bellissima ricerca e siamo andati a vedere quali sono state le domande più assurde cercate online.
1: Le domande più assurde, signori, grande emozione. La prima: come faccio a baciare? Informazioni.
0: Sì, sì. Ti ricordi in un libro e anche in un film che si chiama Melissa P?
1: Quando
0: chiedeva hai voglia di baciarmi?
1: Me lo ricordo. Seconda domanda più richiesta, più cercata online da tutti voi: come si fa a fare soldi? Sai che potrebbe essere così legata?
0: Andando a lavorare, cucciolo.
1: Potrebbe essere, sì.
0: Tipo, per esempio.
1: Belle le domande di oggi.
0: A meno che tu non sia particolarmente euforico,
1: no.
0: Che fai 600.000 euro in un solo click.
1: No, quelle robe non funzionano, secondo me.
0: Adesso tu mi stai dicendo che non funzionano.
1: Ragazzi, sono veramente euforico.
0: Ero veramente euforico perché adesso non
1: credo. Lo è ancora.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Autostop su Radio Belle Monella chiude la prima ora insieme.
1: E che chiusura! Salutiamo Ida Di Filippo comunque, che ci ha già fatto causa.
0: Grazie.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.